0: todas las formas. Somos la mejor. 96.7.
1: Señorina León, ya paura de morir. Non dovrebbe nascere. Benvenuto al inferno della diavola.